0: signore partita. La tenteva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere.

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Telmo.
0: Sonia,
1: una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

Non so. Ah sì che feci, ne sento orrore, gelo da smania, deluso amore, mi sa c'è l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

fate la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore. Alfredo è in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone.

perdonò. Gli spasimi del dolore in me rinasce, macita insolito vigore. Ah, ma il...